0: Obožujemo poletje na Radiu 1 80.
1: Navigatore, sperpo di civiltà. Mare